0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix. Mix.
1: Papa, ay, si te piara, si te piara, ay, si te piara, si te piara, ay, si te piara.
0: 94.8.

0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, a che vuole? Completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho pido.